0: che va, quest'onda che viene che va, quest'onda che va, quest'onda.
1: Giovanotti haciendo Penso Positivo, lo que estamos escuchando, música de los 90 desde Italia, en Fuera de Lista.
2: La fantasía.
3: Fuera de Lista.